Vedi, almeno avrebbe che di dell'Intering support. Mister che come salante avrebbe che non ti beffi, ma

qua Cureva, che è meglio che incontri ambi. E in effetti, ho fatto questa replica, e non è ancora come da cambiare, ma se che ne va pure, non è pure di fare, non è ancora che ci sono incontri, non è fare un film, ma è di fare di avvicinare. Pure che ci sono incontri, e non è di fare un vecchio fantasma, non è vero. Amriya rindu card dekhi match ki fortam rindu card fortam half 40 minute kule 40 4 minute kule me aap phone bhi saudi arabia aap ki bol gaya ye fe jhon ur gaya jhon kuriya phone wala ne aur ja Gagliano, dai, salvo, curia fornato per prendere il gol di Rettere, mi fa un gol contro il Bodo Curia fornato, chi parla, fumara, bola, si fa un vettunia, di calcio per contro la Vinas, curia fornato, guarda il dito, bella, si, dai, che boda, bola, Saudi contro in Atlan, curia, mene, Abu, Atlaf, Armatin, curia, di bola, Abu, Atlaf, non cari, curia fornato, Saudi contro il Gagliano, mi fa un gol contro il prendere il gol, Atlan, curia, mene, Purgati ha spenetrato il mandi di Fifi, numero 43, di United, il gol di Magia, da Gadi, buona curva, il gol di Gadi, di Corner, Cabello, il gol di Gadi, di Monaco. Uruguay che Corner, Arauja, Nagadi, Midani, penalty, a Tere, penalty, penalty, Tangole, Fatu, Gabatibi, Uruguay che. Non c'è nessuno che ha contro il TV Tineng, Haing ha contro il Dieri, Armati, De Frata, Armati contro il Marco Lenti, Nagati in bola, gol di Riattere, mi fa salti contro il Bolon di Fagur, bola penalty, Armati in Diego, Sber, Wambi, Nerberi, Mercurio, Uruguay contro il Nagati, bola penalty, Atlanticas, Saudi contro il Tembak, Bolon di Fagur, bola half, che Medin has, Uruguay contro il Atleti di Vinassa. Rinat la bella fatta, angolo fatto, un timbolo per il tremo di Husko, gara contro il Uruguay, Husko, curia fuori, di bola mi fa di Fagur, di Saudi contro l'offset, gol. Uruguay contro il offset come da chi trova questo hattero metto con un ferghi in curia di Dani e che insomma con curia che mi ha tisato di arrivo ad emme bola curia di arrivo out il offset e ne sei una bola mara con demme c'è ho tutto questo Saudi che l'andu argomo una fene che mi ha armi di curia fonuale vare riti l'andu che ha un danne veni Bolon Curie Fonovale contro il Fonovale Bolon Vara Bara Fonovale Ribonsi Bola Cari Curie Amri Atlaf Amri è farmati in gol con tre sali Uruguay half tre metri a carico arrivati in bola tenga stanno le fate Gilda stanno le fate un team che è in colpito in bola metri vatica arrivati in falle bello collati in bola tenga Curie Miene di metri con Saudi half tre vatica arrivati in Curie Eria tre vanno che detti in colpito in hatano con tre con vanno per il bello Curie Nagati in bola gol di Rettere mi fa rucchi per vettino bola di nuovo numero con tre a vis bola in eri non è se ne messe nel di bevero per tanto le barra e te con tanto le tre devono chi per vettino bola di left Hatar minute uttere in gag and a dollar minute kule demet kulum hamavani ikesum kuri ot saudi arabia keeper eretre vatta kuri fonal bola medron huras wage nga half ke gag ka medde vure medtre vur tan kule medu bola atla uruguay kontre kuri din bola saudi kontre atla tan kule fahat medron kare uruguay half tre sensa ka kare kontre adifi kannaye kannane farato armatin di bola abua atla saudi abua atla tan kule fahat ani kes kannaye medin kanna sensa ka dibal Saudi half tre quello mi hanno armati noi a carico con un tre che ne vuole fare ma c'è che gilla vuole fare tavoli che vuole Uruguay di quello tre in atto mezzo di entrambe fatto andiamo la tema non vogliamo curia senza di malo curia di imbolabu vuole fare marmo non curia gira da quella ma pure sfatta hanno fatto armati per entrare a carico con un tre di Saudi con un tre Saudi half tre Boda bola ifatta che mi ha voluto coltre quello mo bene mo saudi contro il marmo fa con ambri curia di bola rimati in auto sa mette per penetri a carry beru Uruguay half ten and defend di nuovo che e contro il di fatto keeper Oliveira di bola keeper Oliveira anche se non Oliveira in half mezza sa Uruguay half ten bola fa quello con mettere col contro che di mettere che si è atlafa ne farà armati contro di bola anche che si è sanmi senza calcari Uruguay a half tre marmone con le mie armi c'è di là senza calcare metri con calcari con il contrio con l'altra marmone con l'Igos Saudi half tre andiamo la Saudi contro il Difaco fin metri con calcari con le Saudi contro Uruguay contro il Bolin Fumara qui Bolin Fumara Bolin Fumara Bolin Fumara Bolin Fumara Bolin Fumara Bolin Fumara Bolin Fumara Bolin Oliveira mi senza calcolati ma non è senza calcolati ma Saudi half tre andiamo la ten KCS